bene, va bene! Si è beccata una bicchierata e nessuno esce di qui finché non scopriamo chi è stato! Chi cazzo sei tu? Sei